Ho iniziato cantando in chiesa. L'altare è stato il mio primo palcoscenico. Queste sono le mie radici e ne vado orgogliosa. Aretha Franklin.

Conoscete i vostri limiti e pianificate il viaggio basandovi su questi. Se non avete mai fatto più di 500 km al giorno, non progettatene 1000.

0: speciale Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61 all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
2: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand e i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
1: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
2: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto, e poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi arrivata a Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di aver sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati. Radio Music.

0: BMM.
1: Yalanyama.
0: Martin Chamoulis.
1: Yalanyama Brazil.

0: Megamix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Megamix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
6: This is World Parade on Radio Music for People.
7: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Music for People.
1: 3 grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

piccolo studio di Los Angeles, due uomini dalla mente brillante ma dallo sguardo ironico stanno per cambiare per sempre il modo di intendere il pop americano. Si chiamano Walter Becker e Donald Fagen. Insieme formano gli Steely Dan, un nome curioso preso da un vibratore citato in un romanzo di William Burroughs, Il Pasto Nudo. Sì, avete sentito bene, l'ironia e la provocazione da subito sono il loro DNA. Fagen e Becker si incontrano alla Bard College di New York nei tardi anni 60. Entrambi amano il jazz, ma vivono in pieno il rock e il caos post-hippie. Scrivono canzoni complesse, ironiche, piene di personaggi ambigui e perdenti, come se Raymond Chandler avesse incontrato Charlie Parker. Dopo aver fatto i turnisti per altri artisti, firmano con la ABC Records e pubblicano Can't Buy a Thrill del 1972. Dentro c'è la Do It Again che stiamo ascoltando in sottofondo, quella con il ritmo ipnotico e la chitarra sitar sintetizzata.

che c'è Reeling in the Years, un capolavoro di sarcasmo pop e virtuosismo chitarristico. Gli Steely Dan non amano fare però concerti. Becker e Fagan erano perfezionisti ossessivi, in studio potevano passare anche settimane ad ottenere il suono perfetto. Una volta, per registrare una sola battuta di batteria, fecero suonare 42 volte lo stesso passaggio a diversi turnisti e poi montarono il meglio di ognuno. La leggenda dice che il suono della batteria di Asia del 1977 fosse addirittura registrato in più studi con tre tecnici diversi e poi incollato tutto come un collage sonoro. Il risultato, una precisione che ancora oggi fa scuola nelle produzioni audio.

Nel frattempo il duo diventa un enigma. Le loro canzoni sono pop, ma anche jazz funk e perfino noir. In Deacon Blues cantano di un perdente che sogna di essere un musicista jazz, un alter ego malinconico e geniale. E in Kid Charmel Mine raccontano la parabola di un produttore di LSD ispirato a Owsley Stanley, il vero chimico degli anni psichedelici. Molti dei migliori musicisti americani sono passati sotto le grinfie degli Steely Dan, da Michael McDonald, poi tastierista dei Doobie Brothers e voce dei Doobie Brothers, a Jeff Porcaro, il mitico batterista dei Toto, a Larry Carlton, a Steve Gadd, veri titani dello studio. Ogni canzone degli Steely Dan è un piccolo film sonoro con attori di altissimo livello. Nel 1980 pubblicano Gaucho, l'ultimo album prima di sciogliersi, un disco elegante, intriso di malinconia e perfezione tecnica, ma la storia non finisce lì, perché nel 2000 torneranno insieme con Two Against Nature e vincono addirittura 4 Grammy Awards, tra cui quello come miglior album dell'anno. Una rivincita clamorosa, quasi ironica per i due che non volevano essere delle rockstar. Walter Becker però ci lascerà nel 2017, ma Donald Fagen continuerà a portare in tour il nome degli Steely Dan, e ogni volta che parte un loro brano, dal groove liscio e pieno di dettagli, è come sentire un jazz club che incontra la strada, la perfezione che balla con il disincanto. Gli Steely Dan sono uno dei pochissimi gruppi che piacciono allo stesso modo sia ai musicisti che agli ingegneri del suono. Chi li ama non lo fa solo per le melodie, ma per quella ricerca maniacale di un suono che non invecchia mai. Come disse una volta Donald Fagen, non volevamo essere famosi, volevamo solo che i dischi suonassero bene per sempre. Eppure, gli Steely Dan sono il gruppo che ha fatto della perfezione un'arte e del sarcasmo una melodia. Un viaggio sonoro che continua ogni volta che voi premerete play.

0: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shaw su Radio Energie di Reggio Calabria.
1: Ci stiamo avviando verso la conclusione anche stamattina. C'è Metropolis Richard Shaw su Energie come ogni mattina tra le 10 e le 13. Che cucinate di buono oggi, signore casalinghe? Qualcosa di buono mi potete invitare a colazione qualche volta? Se vengo a Reggio Calabria, dai. Sì o no? No? Non osate farlo? Peccato. Allora, attenzione, adesso vi parlo delle casalinghe, guarda un po'. Fantozzi ha avuto il sospetto di essere tradito dalla Pina quando in casa ha trovato sfilettini ovunque, vi ricordate? E ha avuto quindi il dubbio che a mettergli le corna fosse il fornaio. Negli immaginari erotici delle donne ricorre spesso il sogno dell'antennista, dell'idraulico e di qualsiasi affascinante macio chiamato al proprio domicilio. Tutto questo invece è falso e rientra soltanto nei più diffusi luoghi comuni, quelli che tendono a dipingere la donna casalinga spesso sola, costretta a inventarsi occasioni di svago per staccare dai monotoni lavori domestici. Secondo uno studio di un'agenzia investigativa, si scopre invece che non solo la casalinga italiana è fedele, ma anche quando è completamente sottomessa al marito, lui non la tradisce. L'inchiesta dice che quando lei lavora in casa, frequenta poco le amiche, si dedica completamente al marito e privilegia in tutto e per tutto il benessere della famiglia. L'uomo viene come assalito dai sensi di colpa e non riesce quindi a tradirla. Nel 58% dei casi analizzati, il campione di 1000 coppie italiane, la sottomissione della donna fa scattare nella psiche maschile un meccanismo tale per cui il marito non la tradisce, o se lo fa, poi arriva a pentirsene amaramente e quindi non ripete l'esperienza. Altri dati. Il desiderio di dominio sulla moglie accomuna nord, centro e sud d'Italia. Pur accettando il fatto che per motivi economici nel 66% dei casi gli uomini non amano una donna manager e quindi troppo impegnata nel lavoro, anzi il 37% delle volte vivono addirittura con disagio gli avanzamenti di carriera della moglie. Il 28% dei maschi infine ammette senza remore che quando la carriera della moglie è più brillante della loro, il rapporto si logora perché, come si diceva una volta, il maschio deve comunque sempre avere un ruolo dominante. La cosa più grave, secondo i sessuologi che hanno affiancato gli investigatori nello studio, è che quando la donna è troppo impegnata nel lavoro, la vita sotto le lenzuola cambia radicalmente. I rapporti sessuali infatti diminuiscono del 30% e gli uomini cercano di rifarsi con l'amante. In questo caso i dati dicono che i maschi tradiscono soprattutto quando appartengono ad una fascia di età compresa tra i 45 e i 55 anni, cioè il 66% dei casi, mentre l'età più fedele è quella della fascia tra i 27 e i 35 anni. E così ne abbiamo scoperta ancora un'altra e abbiamo pure parlato troppo. Adesso invece andiamo avanti con la musica, ragazzi. L'ultimo appuntamento con la Power Play per quanto ci riguarda. Direi di andare con subito Ashanti, Foolish, Energy. 20 minuti di musica senza interruzione. Radio.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Morta oppure uccisa? In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità e la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda

Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Kingston, Giamaica, 3 dicembre 1976. C'è un'aria rovente nella capitale giamaicana. Con l'approssimarsi delle elezioni, infatti, si stanno intensificando gli episodi di violenza. Bob Marley e i Wailers hanno da poco terminato il tour Rastaman Vibration e il cantante è tornato ad Island House, la sua villa di Kingston. Qualche settimana fa Marley si era svegliato madido di sudore. Aveva sognato una sparatoria senza vedere né immagini chiare, ma aveva sicuramente avvertito il rumore e persino l'odore dei colpi di un'arma da fuoco. Ora che manca solo una settimana al festival Smile Jamaica, ancora non riesce a togliersi dalla testa quel sogno. Ma il lavoro chiama e così questa sera i Wailers, qualche membro dell'entourage e Don Taylor, l'agente personale dell'artista, si sono riuniti a casa Marley per discutere di progetti futuri. Nelle altre stanze della villa ci sono però anche la moglie Rita e i figli della coppia. Alle 8:15 il sole sta tramontando quando il torpore della placida notte tropicale viene interrotto da un rumore simile a quello di un petardo. Don Taylor, che sta parlando con Bob Marley, viene gambizzato da una scarica di pallottole e perde i sensi. È in un mare di sangue. Intanto diversi gangster stanno tempestando casa Marley con colpi di fucile, fracassando finestre e porte. Viene colpita anche Rita alla testa mentre cerca di fuggire con i bambini. Nel frattempo uno degli uomini spara 8 colpi su Bob Marley. Solo un proiettile però riesce a penetrarlo. Entra al di sotto del cuore e si va a conficcare nel braccio destro. Per fortuna all'apice del pandemonio giunge la polizia. È una specie di miracolo perché non resta ucciso nessuno. L'obiettivo appare subito chiaro. I sicari volevano uccidere la star del reggae e tutti coloro che gli stavano attorno, compresa la sua famiglia. Dopo qualche giorno lo shock che ha investito tutti comincia lentamente a svanire e l'umore a risollevarsi, tant'è che Marley decide coraggiosamente di partecipare ugualmente allo Smile Jamaica Festival. Quando sale sul palco a sorpresa una folla di 8.000 persone lo accoglie con un boato. Il cantante scuote con gioia i suoi dreadlock e, pur non potendo imbracciare la sua Gibson a causa della ferita, annuncia che canterà una canzone. Inizia così un tour de force di 90 minuti filati, a cui darà via una favolosa interpretazione della canzone War, dondolandosi a tempo. Marley apre la camicia e mostra al pubblico le proprie ferite, mentre continua a cantare. Finché i più elementi diritti umani non verranno garantiti a tutti in egual misura, ci sarà guerra.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Possono questo videogioco e anche altre app aiutare nel trattamento e nella diagnosi precoce del morbo di Parkinson? Questa associazione di pazienti della Grecia settentrionale ha collaborato con un gruppo di ricercatori per trovare risposte a queste domande.
1: Hermione aveva 49 anni quando le fu diagnosticato il Parkinson. Lei è una dei 35 pazienti che si sono offerti volontari qui a Salonicco per testare diversi videogiochi progettati per fornire migliori trattamenti. Lavora ancora come insegnante di lingua tedesca, ma la malattia, ci ha spiegato, le ha cambiato bruscamente la vita.
2: Ora ci metto molto di più per programmare tutte le mie attività quotidiane. Ad esempio, quando vado a fare la spesa, so che avrò bisogno di molto più tempo. Quindi non vado al supermercato nelle ore di punta, perché devo fare la spesa e mettere tutto quello che compro molto lentamente nelle borse e non voglio stressarmi. Poi ci metto molto più tempo a prepararmi per il lavoro, a vestirmi o a truccarmi. Per tutte le mie attività quotidiane ho bisogno di qualche ora in più, anche per cucinare.
1: I ricercatori hanno sviluppato 14 diverse terapie per aiutare i pazienti a riguadagnare la tensione muscolare, per migliorare la propria forma fisica e combattere la depressione. Attualmente sotto stretto controllo clinico, questi videogame sono utilizzati sia in strutture specifiche che a casa, ma solo sotto prescrizione medica.
3: La nostra convinzione è che attraverso, perlomeno,
2: noi siamo convinti di una cosa: dopo la prescrizione medica, se i pazienti giocano con almeno 3 o 4 di questi videogames per circa 30 minuti al giorno ogni settimana, vedranno un miglioramento della malattia. E l'evoluzione della malattia potrebbe anche stabilizzarsi.
1: I neurologi potrebbero così controllare i progressi sia online che durante le normali consultazioni. Queste app potrebbero davvero diventare uno strumento terapeutico di grande aiuto.
2: Questi esercizi, questi programmi per computer possono essere davvero efficaci come strumenti di trattamento. Sono rigorosamente mirati e realizzati su misura. Possono essere adattati alle esigenze di ogni paziente.
1: Gli scienziati del progetto di ricerca europeo iPrognosis vogliono anche migliorare la diagnosi dei primi segni del Parkinson. Il tutto con l'aiuto di una piattaforma integrata in dispositivi come smartphone o orologi.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è...

0: tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.

0: radio music for people. Weekend.
1: L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

1, 2, 3. Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.

0: Vi è mai capitato di guidare tranquilli, guardare nello specchietto e pensare: ma cos'è quel veicolo alieno? Se vi è successo, ci sono ottime probabilità che abbiate appena incrociato una Can-Am. Sì, e parliamo di quei mezzi a tre ruote, ma posizionate al contrario rispetto ai classici trike, con due ruote imponenti davanti e una sola motrice dietro. In America e in Canada sono un cult assoluto, ma qui in Italia sono ancora dei semi sconosciuti, veri e propri oggetti misteriosi della strada. Chi ne guida uno lo sa fin troppo bene. Muoversi su modelli come il cattivissimo Riker o il futuristico Spider significa una cosa sola: calamitare gli sguardi di tutti. Ai semafori scatta puntuale il collo a tortora dei passanti, la gente si ferma e i più coraggiosi si avvicinano per fare la classica domanda: ma è una moto o è una macchina? La risposta è una via di mezzo tutta da guidare. Hanno la stabilità e la sicurezza di un'auto grazie ai sistemi elettronici avanzatissimi per il controllo della trazione, ma regalano l'adrenalina, il vento in faccia e la libertà di una moto. E la cosa incredibile è che per guidarli basta la normale patente B dell'auto. Insomma, se amate passare inosservati, il Can-Am non fa decisamente per voi. Ma se vi piace l'idea di guidare qualcosa di unico, preparatevi a firmare autografi al prossimo stop. E voi, ne avete mai visto uno dal vivo?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

Ci sono musicisti che quando arrivano al successo fanno di tutto per restarci. Interviste, copertine, televisione, concerti, fotografie e soprattutto social network. E poi c'è Sade Adu, una donna che ha conosciuto un successo planetario e che a un certo punto ha scelto il silenzio. Non è scomparsa davvero, non è morta, non si è ritirata ufficialmente dalla musica, ma ha fatto qualcosa di molto più raro. Ha deciso di non essere continuamente presente. Ed è proprio questa assenza ad aver trasformato Sade in

Folasei Dadu. Nasce nel 1959 a Ibadan, in Nigeria, da padre nigeriano, madre inglese. Quando è ancora bambina, però, i genitori si separano e Shade crescerà in Inghilterra, nell'Essex. Da ragazza studia moda alla prestigiosa St. Martin's School of Art di Londra. La musica, almeno inizialmente, non sembra essere il suo destino. Poi arriva il canto. All'inizio, quasi per caso, come corista, entra nel gruppo funk Pride e comincia lentamente a farsi notare. Sul palco però Shade è tutt'altro che sicura. Ha paura, trema. Ma dentro a quella ragazza apparentemente fragile c'è qualcosa di diverso. Una voce calda, morbida, quasi ipnotica. E soprattutto c'è un modo completamente nuovo di stare sulla scena. Shade non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di dimostrare niente, le basta cantare.

1984 arriva il primo singolo del nuovo gruppo, Your Love is King. Il gruppo si chiamerà semplicemente come il suo nome, Sade. Poi arriva l'album Diamond Life. È una rivoluzione elegante. Dentro ci sono jazz, soul, R&B, pop, atmosfere sofisticate, ma soprattutto c'è quella voce. E poi arriva una canzone destinata a diventare immortale, Smooth Operator. Il successo è enorme. Sade diventa una delle icone degli anni Ottanta. Il suo volto appare sulle copertine delle riviste. I suoi dischi vendono milioni di copie e il suo stile diventa immediatamente riconoscibile. Capelli rossi raccolti, rossetto rosso, grandi orecchini dorati. Insomma, una eleganza senza ostentazione. Ma c'è una cosa curiosa. Mentre il mondo vuole conoscere Sade, Sade non vuole conoscere il mondo dello spettacolo. Non ama le interviste, non ama l'invadenza dei giornali, non vuole trasformarsi in un personaggio costruito dalla macchina discografica. E questa scelta diventerà una costante della sua vita. Nel 1985 arriva Promise, un altro trionfo. L'album raggiunge il primo posto sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti e contiene brani come The Sweetest Taboo e It's a Crime.

Nel 1986 arriva anche il Grammy come Best New Artist. Sade ormai è una superstar mondiale, ma lei sembra quasi vivere il successo con distacco. Non vuole essere una celebrità, vuole essere una musicista e soprattutto vuole essere libera. Arrivano poi Stronger Than Pride nel 1988 e poi Love Deluxe nel 1992 e qui succede qualcosa. Sade rallenta sempre di più. Mentre l'industria musicale comincia ad accelerare, lei fa esattamente il contrario. Si allontana. Nasce sua figlia, la sua vita privata diventa più importante della carriera e Sade prende una decisione che oggi sembra quasi incomprensibile per una pop star: sparire. Però attenzione, non completamente, ma abbastanza da lasciare che siano le sue canzoni a parlare per lei.

Passano quindi gli anni, i fan aspettano e dopo un lungo silenzio Sade ritorna. È come se il tempo non fosse mai passato, la voce è la stessa, l'eleganza è la stessa, ma qualcosa è cambiato. La musica è più intima, più essenziale, più adulta. Non è più soltanto la musica della seduzione. È la musica dell'amore vissuto, della maternità, della solitudine, delle ferite e della rinascita.

L'album vende milioni di copie e vince un Grammy. E ancora una volta Sade dimostra una cosa: non ha bisogno di inseguire il mercato, è il mercato che aspetta lei. Poi di nuovo il silenzio. 10 anni. Nel 2010 arriva Soldier of Love. Ancora una volta il pubblico aspetta, ancora una volta Sade torna quando sente di avere qualcosa da dire. E questa frase racconta perfettamente la sua filosofia. Dice: faccio dischi solo quando sento di avere qualcosa da dire. Non vuol pubblicare musica semplicemente per vendere, non vuole essere un marchio, vuole essere autentica. L'album quindi sarà un successo internazionale e Sade torna anche sul palco, ma dopo il tour nuovamente il silenzio. Nel frattempo il mondo cambia, arrivano Spotify, Instagram, TikTok. Gli artisti raccontano ogni momento della propria vita. Le star sono continuamente presenti. Sade fa esattamente l'opposto. Non alimenta il gossip, non concede continuamente interviste e non vive sui social. E proprio per questo diventa ancora più affascinante, perché gli ultimi anni sono circolate online voci su un possibile ritorno e persino su un tour mondiale nel 2026, ma queste notizie non sono state confermate né da Sade né dal suo management. Quindi Sade è scomparsa o ha semplicemente scelto di vivere lontano dai riflettori. E forse è proprio questo il segreto del suo successo, perché Sade Adu ha capito una cosa che molti artisti dimenticano: l'assenza può avere più forza della presenza. Quando un artista è continuamente davanti ai nostri occhi, lentamente diventa normale. Sade invece appare raramente. E ogni volta che ritorna sembra quasi un evento. La sua musica ha attraversato 4 decenni senza perdere la propria identità. Jazz, soul, R&B e pop si sono mescolati in un linguaggio riconoscibile dopo poche note. I 6 album in studio della band hanno superato complessivamente i 50 milioni di copie vendute e nel 2026 i Sade sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Non male per un artista che ha sempre cercato di stare lontano da rumore. E allora forse la domanda non è dov'è finita Sade Adu, la domanda è un'altra: perché dovrebbe tornare? Ha già detto tutto quello che voleva dire, ma forse no. Forse, come ha sempre fatto, sta semplicemente aspettando. Aspettando una storia, un'emozione, un amore, qualcosa che valga la pena trasformare in musica. Perché Sade non ha mai inseguito il tempo. È il tempo che stranamente sembra essersi fermato intorno a lei. Oggi, quando riascolti Smooth Operator, The Sweetest Taboo e altre, non sembrano vecchie, sembrano semplicemente Sade. Ed è questo il privilegio dei grandi artisti: non avere bisogno di esserci sempre. Basta una voce, una melodia, una canzone e all'improvviso torna.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

Il Live Aid sapevo di farlo per uno scopo ben preciso, ma anche per divertirmi. Credo di esserci riuscito a fare entrambe le cose. Mick Jagger.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale. Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile e che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del suo appartamento assomiglia a un acquario dove le microalghe si riproducono in continuazione. I pannelli opacizzati dalle alghe filtrano naturalmente i raggi del sole, permettendo di stoccare l'energia termica e assicurando una temperatura interna ottimale. Questo sistema ci consente di risparmiare circa 1000 euro all'anno in elettricità. Non paghiamo quasi niente perché l'edificio è molto ben isolato. Il calore solare catturato durante l'estate viene stoccato nel sottosuolo per essere riutilizzato alcuni mesi più tardi. È un modo nuovo per guardare al futuro, ma anche una risposta alle domande che ci poniamo da almeno 30 anni. Gli ideatori del progetto hanno anche trovato il modo di recuperare le alghe morte per farne un integratore alimentare ricco in minerali. Le cosiddette facciate microbiche hanno un avvenire promettente.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.
1: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
2: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
3: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
4: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
5: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa mia.
6: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
7: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
8: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
9: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ready on you!

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Finché c'è piega, c'è speranza.
19: Behind. Dietro le storie della musica.
20: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica. Oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi, li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa. Piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose. Insomma, un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso. Perché i sogni, quando nascono, hanno bisogno di mani che non li schiacciano, ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberous Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo, vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia, vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta, vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: In questa edizione di Motor News, la nostra speciale rubrica curata da Marco Veronese, ci focalizziamo sui cinquantenni e più che spesso con piacere seguono le trasmissioni di Radio Music for People. Oggi affrontiamo un tema scottante. Le moto da guardare solo in vetrina se si sono superati i 50 anni. Non si tratta di appendere il casco al chiodo, ma di scegliere con la testa, evitando che il gioiello appena comprato finisca sotto un telo in garage dopo pochi mesi. Tra le 15 moto trappola per la schiena, i polsi e la stanchezza, la classifica di Motor News mette in guardia su diversi segmenti. Le supersportive estreme, modelli pazzeschi come Yamaha R1 o Ducati Panigale V, quattro caricano tutto il peso sui polsi, richiedono posture da pista e scaldano enormemente nel traffico. Le maxi pesanti e i mostri di coppia, belve come la Triumph Rocket 3 o l'Harley Davidson Street Glide, sfiorano o superano i 350 kg, bellissime in autostrada, ma trasformano ogni parcheggio in pendenza o manovra da fermo in una vera prova di forza. Le vintage e le off-road troppo alte, le classiche d'epoca senza ABS, rischiano di tradire nelle frenate d'emergenza, mentre le enduro specialistiche tipo KTM 890 Adventure R hanno selle a quasi 90 cm che obbligano a toccare terra sulle punte. Sbagliare per difetto, anche un 125 cm cubi preso per stare tranquilli, è una trappola fuori città, perché privo della riserva di potenza necessaria per un sorpasso sicuro in tangenziale. Ma al primo posto della classifica delle delusioni over 50 c'è la BMW R1300 GS Adventure, la moto dei sogni per eccellenza, ma col pieno sfiora i 260 kg e ha una sella alta che mette in ansia nelle manovre su ghiaia o pendenza. Il consiglio? Molto meglio puntare sulla versione GS Standard o con sella ribassata, che regalano la stessa gioia con il doppio della serenità. Oppure date un'occhiata alle varie tipologie di Can-Am. In sintesi, a 50 anni non serve comprare meno moto, serve scegliere quella giusta per guidare con il sorriso altri 20 anni. E anche per questo Flash di Motor News è tutto. La passione e la buona musica vi aspettano ogni giorno, solo su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Cocktail Magazine.
1: Il mondo sta diventando un deserto. Deforestazione, sfruttamento eccessivo ed edificazione selvaggia stanno trasformando il suolo terrestre in una sterile miscela di polvere e sabbia. Gli Emirati Arabi conoscono bene la desertificazione. Qui la sabbia costituisce circa il 75% del territorio. Alcuni scienziati sono venuti a Dubai per assicurarsi che il potenziale nascosto della sabbia non scivoli via tra le dita. La sabbia è già la seconda risorsa naturale più utilizzata dopo l'acqua, pensate. Ne ricaviamo prodotti di uso quotidiano, dal vetro ai cosmetici, ma anche oggetti high-tech come i pannelli solari, è usata soprattutto nell'edilizia. Nel 2019 nel mondo si è speso oltre 1 miliardo di euro per l'importazione di silice e quarzo.

0: Gli Emirati sono il quarto importatore. Granelli della zona sono infatti privi della densità e della ruvidità necessarie per i materiali di costruzione, ma è allo studio un processo che utilizza enzimi provenienti da microorganismi, in modo che agiscono come un collante fra i granelli di sabbia. La desertificazione costa all'Unione Europea decine di miliardi di euro all'anno per combattere la perdita d'acqua dolce e di colture. Entro il 2050 potrebbe essere colpito il 90% del territorio terrestre. Il mondo si trova di fronte a una crisi della sabbia che viene estratta più rapidamente di quanto non venga ricostituita, distruggendo interi ecosistemi e terreni coltivabili.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: And I said to my friends, I was like, I'm gonna play here one day. And now I'm fucking here. You guys, there's a lot of bullshit happening in the world right now. I'm not going to talk about that. But all I'm going to say is, you guys are the exception. Just love and be loved and be happy and support others and be supported. So thank you so much. This song is called Dance.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water.
2: Quando pensiamo ad Amy Winehouse, l'immagine che offre è quasi sempre la stessa. Una voce immensa, uno sguardo ferito, un talento bruciante consumato troppo in fretta. Ma c'è un'altra Amy, una Amy che raramente finiva sui giornali, una Amy che non cercava applausi. A Camden, il suo quartiere, molti la ricordano così, non come una star, ma come una presenza. Chi la incontrava per strada racconta che bastava un bambino a cambiare tutto, la sua postura, il suo volto, il suo modo di parlare. Amy si abbassava alla loro altezza, ascoltava davvero e rideva. Passava ore a giocare con i figli dei suoi collaboratori, dei commercianti di quartiere o dei vicini di casa. Li aiutava con i compiti, anche quando tornava stanca da uno studio di registrazione. Comprava i dolci, piccoli regali, quaderni colorati, spesso senza dire nulla ai genitori. Era un gesto naturale, istintivo, come se in quel contatto trovasse una tregua.

Chi le era vicino racconta che con i bambini Amy non era mai Amy Winehouse, era semplicemente Amy. La sua generosità però non si fermava lì. Lontano dalle luci, senza comunicati stampa, Amy visitava spesso e regolarmente ospedali pediatrici e case famiglia. Entrava in punta di piedi, cantava piano, ascoltava storie. Non voleva foto, non voleva ringraziamenti. In una occasione, pensate, incontrò un ragazzo in difficoltà. Aveva poco più di 15 anni e un sogno: studiare musica. Le raccontò di come la musica fosse l'unico posto in cui si sentiva al sicuro. Amy ovviamente si riconobbe subito in quelle parole. Poco dopo, senza clamore, si offrì di pagare per intero il suo percorso di studi. Disse solo: se la musica ti salva, allora va protetta. Era convinta che la musica l'avesse salvata da adolescente e cercava quella stessa scintilla negli altri. Il suo sogno più grande, però, quello che non riuscì mai a realizzare, era proprio di diventare madre. Ne parlava con dolcezza, con timore, con speranza. Forse è per questo che quel bisogno di proteggere, di accudire, di trovare altre strade, fosse diverso. Chiunque fosse fragile diventava in qualche modo famiglia. Quando Amy se ne andò, il silenzio fu assordante, ma non definitivo. La sua famiglia decise quindi di trasformare quel dolore in continuità. Nacque così la Amy Winehouse Foundation, una organizzazione che ancora oggi lavora ogni giorno per prevenire l'abuso di sostanze tra i giovani, per offrire sostegno, alternative, ascolto. Attraverso programmi di musicoterapia, centri di accoglienza, percorsi educativi, la fondazione raggiunge migliaia di ragazzi vulnerabili, bambini e adolescenti che cercano una voce, un rifugio, una possibilità. Così, in nome di Amy Winehouse, continua a vivere lontano dal mito tragico. Vive nei sorrisi, nei sogni coltivati, nella musica che cura. Forse alla fine questa è l'eredità più vera che Amy ha lasciato, non solo una voce che non dimenticheremo certamente mai, ma una mano tesa verso chi cresce, perché dietro ogni anima tormentata a volte si nasconde una dolce

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: l'Alfaguar. Radio Music for People Weekend.
1: Ogni uomo ha dei sogni o la notte sogna. Io i miei sogni li cavalco. È il momento.

Non c'è motivo per cui il rock non debba essere equiparato all'arte di Beethoven, Mozart o Duke Ellington. Pete Townshend.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. Il Random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: Oggi nel nostro shaker c'è un ingrediente che sa di cyber thriller, ma che purtroppo è pura realtà. Parliamo di tecnologia e di un termine che dovete assolutamente segnarvi: kill switch, ovvero l'interruttore digitale in grado di spegnere un intero paese in pochissimi minuti. Sì, avete capito bene. Poco tempo fa, con la firma di un solo funzionario del governo americano, due famosissimi modelli di intelligenza artificiale sono spariti nel nulla per tutti gli utenti non americani nel mondo. Niente preavviso, niente trattative, un blackout improvviso che ha dimostrato una cosa inquietante: chi controlla i server e i software controlla il mondo. In passato era già successo persino al procuratore capo della Corte Penale Internazionale, rimasto chiuso fuori dal proprio account Microsoft a causa delle sanzioni statunitensi. E l'Italia? Beh, l'Italia è a sovranità digitale, limitatissima. Pensate che circa il 70% delle nostre aziende quotate in borsa e addirittura il 90% di quelle del settore energetico si affida a provider americani per la posta elettronica e i dati. Perfino il nostro polo strategico nazionale, nato per essere il cloud sovrano della pubblica amministrazione, in realtà si appoggia su tecnologie targate Google e Oracle. Gli esperti avvertono: ci vorranno almeno 20 anni per colmare questo distacco tecnologico e avere un interruttore tutto nostro. Nel frattempo, le chiavi di casa dei nostri dati sensibili restano oltreoceano. Un cocktail decisamente amaro da buttar giù, non trovate? Alla prossima puntata!

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Prince in quel periodo aveva una cotta enorme per Susan Hoffs. Per conquistarla non si comportò come qualsiasi galantuomo mandandole un mazzo di fiori. Fece un gesto che gli era sicuramente più congeniale. Le regalò un singolo destinato a diventare un successo mondiale. E funzionò. I due col tempo cominciarono veramente con una relazione sentimentale, anche se questa relazione era surreale. Prince infatti era solito vivere la notte, registrava musica per ore senza parlare quasi con nessuno e poteva convocare musicisti alle 3 del mattino perché in quel momento aveva avuto un'intuizione, un suono nella sua testa. Prince era ossessionato dalla musica a livelli quasi incredibili. Si racconta che dormisse pochissimo, registrasse canzoni intere in una sola notte, sapesse suonare praticamente tutti gli strumenti nei suoi album e tenesse musicisti in attesa per jam session improvvise.

Nel complesso avrebbe registrato migliaia di brani mai pubblicati e custoditi nel celebre Vault, una cassaforte piena di nastri. La storia più famosa arriva però da una notte raccontata anni dopo da Charlie Murphy, il fratello del più celebre Eddie. Prince invitò alcuni amici, tra cui appunto Eddie Murphy, a casa sua dopo un concerto. E ad un certo punto il folletto di Minneapolis saltò in piedi e disse qualcosa del tipo: «Volete fare una partita basket?» Tutti pensarono scherzasse. E invece no, Prince si presentò vestito con abiti non proprio appropriati per quella partitella a pallacanestro. Infatti dopo qualche minuto ricomparve vestito con una giacca di pelle, pantaloncini minuscoli, stivali quasi da palco. Ora vi chiederete come si può mettersi a giocare conciati così, ma lui non se ne curò molto e li distrusse. Secondo il racconto, segnava continuamente senza nemmeno togliersi gli stivali e dopo la partita servì pancake a tutti. Bene, questa storia diventò talmente famosa da essere trasformata in uno sketch cult del programma Chappelle Show, condotto proprio dal fratello di Eddie Murphy, Charlie Murphy. Prince incarnava perfettamente quell'epoca: talento gigantesco, eccessi, mistero, moda fuori da ogni schema e creatività senza limiti. Negli anni Ottanta molti artisti erano eccentrici, ma Prince sembrava vivere su un pianeta tutto suo.

0: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
1: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
3: In the mix! Ogni weekend su Radio MFP. Music for People in the Mix.
4: Maxi Mega Mix.
5: Maxi Mega Mix.
6: Maxi Mega Mix. Weekend.
4: Weekend.
5: Weekend.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Classic. Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
1: Babe,
0: scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
2: I Beatles hanno fatto conoscere al mondo la musica e la cultura indiana. Ravi Shankar.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Kiki Dee è nata a Bradford, in Inghilterra, nel 1947. Il suo vero nome è Pauline Matthews. Ha cantato nelle sale da ballo del Nord prima di arrivare a Londra nel 64, dove ha incontrato l'autore Mitch Murray, che le ha dato un nuovo nome e fornito il primo 45 giri dal titolo Early Night. Durante i 5 anni di lavoro con la Philips, verso metà degli anni 60, registrò l'album I'm Kiki Dee e molti 45 giri, per lo più nello stile della Motown, un paio dei quali sono entrati anche nelle classifiche inglesi. Nel 1970 fu l'unica cantante inglese bianca ad avere un contratto con la Motown e si recò a Detroit per fare un album. In quel periodo, tuttavia, la compagnia si stava trasferendo in California e il materiale che Kiki Dee registrò in modo molto disordinato veniva pubblicato solo dopo un anno con un titolo, Greatest Expectation, che risultò tristemente inappropriato. Con una carriera ancora tutta da definire, nel 1972 lavorò per un periodo di 6 mesi nei cabaret in Australia e in Sudafrica. Al ritorno ci fu l'offerta del manager di Elton John, John Reid, per entrare nella appena nata Rocket Records. Ed ecco che nel 1976 fece il suo vero primo grande successo a 45 giri, ovviamente in concerto, con Elton.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Il lato oscuro delle auto elettriche. Le auto elettriche vengono presentate come la soluzione green per il futuro, ma ci sono aspetti scomodi di cui si parla poco. Ecco alcuni dati scioccanti che pochi mettono in discussione. Emissioni nella produzione delle batterie. Produrre una batteria per una Tesla, ad esempio, emette fino a 15 tonnellate di CO2, equivalenti a guidare un'auto a benzina per 8 anni. La produzione di un'auto elettrica genera il 30% in più di emissioni rispetto a un veicolo tradizionale, soprattutto per colpa delle batterie. E veniamo al punto 2. Energia sporca e rete elettrica sotto stress. In paesi che usano carbone per l'elettricità, un'auto elettrica può inquinare più di un'auto a benzina. Ogni 4 auto elettriche in circolazione equivalgono a 1 milione di nuove case collegate alla rete, un carico insostenibile per molti sistemi energetici. E poi c'è lo smaltimento e i rifiuti tossici. Meno del 5% delle batterie al litio viene riciclato. Con i milioni di auto elettriche in arrivo, avremo una montagna di rifiuti tossici. I rifiuti elettronici globali già superano 53 milioni di tonnellate l'anno e cresceranno con il boom delle elettriche. Estrazione di minerali, costo umano e ambientale. Anche questo è un punto fondamentale. Per una sola batteria servono 25 kg di litio, 30 kg di cobalto, 60 kg di nickel e 110 kg di rame. L'estrazione di litio consuma 1,9 milioni di litri d'acqua per tonnellata, causando siccità in zone come il Cile e la Bolivia. Il 70% del cobalto mondiale viene dalla Repubblica Democratica del Congo, dove 40.000 bambini lavorano in miniere illegali in condizioni disumane. Conclusione. Le auto elettriche non sono così pulite come ci raccontano. Dietro alla facciata green ci sono enormi costi ambientali, sociali ed energetici. Prima di abbracciarle come soluzione definitiva, forse dovremmo fare domande più scomode. Voi cosa ne pensate? Scriveteci sui social oppure hashtag Verità Elettrica.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione. Alta rotazione, 3 golpes sin interrupción.
3: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Nuova edizione di Motor News qui su Radio Music for People, oggi concentrata sulla Zonte 703T, la nuova crossover media cinese che si presenta al pubblico con un prezzo di listino di 8.490 euro. Ma attenzione, di entry level ha praticamente soltanto il prezzo. Partiamo subito dagli accessori. Zontes ha deciso di fare le cose in grande, fornendo di serie una pletora di optional, che di solito si pagano a parte. Elettronica al top, acceleratore ride-by-wire, piattaforma IMU a 6 assi con ABS cornering e controllo di trazione a 7 livelli, oltre al cambio elettronico quick shifter con blipper sia in salita che in scalata. Tecnologia avanzata, display TFT, ad alta definizione con navigazione cartografica e monitoraggio di pressione e persino temperatura degli pneumatici. Comfort e accessori inclusi, manopole e sella riscaldabili, parabrezza regolabile elettricamente, crash bar con faretti supplementari, doppia dashcam, anteriore e posteriore e, compreso nel prezzo, persino il trittico di valigie rigide con telaietti. Sotto la carena batte un cuore ruggente, il 3 cilindri da 699 cm3, capace di erogare 95 cavalli. Rispetto alla sorella sportiva, la risposta del gas è diventata molto più fluida ed efficace, ma l'indole resta decisamente pepata. Il motore dà il meglio di sé oltre i 6.000 a 7.000 giri, regalandoci anche un sound fantastico. Sul fronte ciclistico troviamo un telaio in alluminio abbinato a sospensioni marzocchi completamente regolabili. Il setup di serie è rigido e orientato alla guida d'attacco tra le curve, sacrificando un pizzico di comfort sulle sconnessioni cittadine a favore di una grandissima stabilità nelle pieghe veloci. Ci sono punti deboli? Il peso si attesta sui 216 kg, il motore tende a scaldare un po' la caviglia nelle giornate calde e la gestione dell'ABS richiede ancora qualche piccolo affinamento nella guida sportiva. Ma il vero peccato di gioventù è il blocca sterzo elettronico. Inserendosi automaticamente a moto spenta appena si gira il manubrio, rischia di cogliere di sorpresa il pilota durante le manovre da fermo. In conclusione, una moto solida, divertente e incredibilmente dotata, perfetta per il turista sportivo che vuole viaggiare ma anche divertirsi tra le curve senza prosciugare il portafogli. E da Zontes è tutto per questo aggiornamento. Casco ben allacciato e luci sempre accese. Alla prossima news!
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

In viaggio verso la Germania? Attenzione al meteo! Il codice tedesco prevede l'obbligo di pneumatici invernali o M+S su neve e ghiaccio anche per moto e scooter. Senza la gomma giusta, il viaggio finisce lì. Piega sicuro. Resta con la musica di Radio Music for People.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People, anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me, for
1: your love is better than wine. L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il diario di bordo su Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
0: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
3: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da...

0: era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
0: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: 2 biglietti e 8 popcorn.
0: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@fp.libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: Behind! Dietro le storie della musica!

0: C'è una magia strana ogni volta che si pronuncia una sola parola. Festival di Sanremo. Non è solo un palco, è un rito collettivo. È il momento in cui l'Italia si ferma, discute, litiga, si commuove e soprattutto canta. Ma oggi non voglio raccontarvi dei vincitori.
1: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
0: Niente trofei, niente classifiche. Oggi parliamo delle canzoni che non hanno vinto, di quelle che magari sono passate quasi in sordina e che poi, col tempo, si sono prese tutto. Le radio, le feste, le automobili in viaggio, le nostre memorie. Perché Sanremo a volte sbaglia podio, ma il pubblico, quello vero, raramente sbaglia col cuore. Nel 1983 sale sul palco un ragazzo con lo sguardo storto e l'aria da outsider. Canta di una vita vissuta al massimo, di sogni storti, di libertà. Il risultato? Arriva ultimo. Ultimo, eppure, Vita spericolata di Vasco Rossi, oggi è un inno generazionale.

È la canzone che parte sempre troppo forte in macchina, è quella che urliamo a squarciagola ai concerti, e Vasco è Vasco, nella sua forma più pura. Sanremo non lo capì, ma l'Italia sì. Due anni dopo è il 1985, un altro palco, un'altra voce ruvida, un altro brano destinato a restare. Donne, di Zucchero o Adelmo Fornaciari.

0: arriva penultima. Sì, penultima. Eppure quel ritornello, quel donne du-du-du, è entrato nelle nostre cucine, nei nostri bar, nelle estati italiane. È stata la prima vera firma di Zucchero con l'inizio di una carriera internazionale.
1: Dunque, in ordine di apparizioni in palcoscenico, Marco Armani, Riccardo Fogli, Mattia Bazzar, Fiordaliso, Edoardo De Crescenzo, Banco, Banco, Franco Simone, Cigliola Cinquetti, Dario Baldan Bembo, Zucchero. Gruppo internazionale. E adesso facciamo discendere il tabellone del Totip per conoscere alcuni voti parziali. Donne, Zucchero 11.810.
0: A volte Sanremo sembra dire no grazie e il mondo gli risponde sì grazie mille. Questa è una storia diversa, più fragile, più profonda. Siamo nel 1989. Mia Martini, dopo molti anni di silenzio, torna a Sanremo. Anni difficili, con pregiudizi alle spalle. E canta una canzone incredibile, si intitola Almeno tu nell'universo. Non vincerà il festival, ma vince tutto il resto.

vince il premio per la critica, per il pubblico, vince il tempo. È una di quelle canzoni che non invecchiano mai, che ti prendono allo stomaco anche dopo 30 anni. Una dichiarazione d'amore alla sincerità, in un mondo che spesso ne ha poca. Qui Sanremo non ha sbagliato del tutto, ma non ha avuto il coraggio di darle il primo posto. Facciamo adesso un salto indietro, ma di parecchi anni. Siamo nel 1967. C'è una canzone che arriva seconda, sì, sempre seconda. Si chiama Cuore Matto. Ad interpretarla è un giovane Little Tony, o Antonio Ciacci, al secolo. Ma diventa un tormentone nazionale, uno di quei pezzi che ancora oggi fanno cantare tre generazioni insieme. Cuore matto.

0: E Sanremo, nella sua versione più classica, melodie, grandi emozioni, semplici, cuori in mano, da un altro secondo posto, primo però nella memoria collettiva.
1: La solita strada.
0: E poi ci fu il Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia perché nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco fu trovato morto nella sua stanza d'albergo dopo l'eliminazione del suo brano. Tenco, pensate, gareggiava con una canzone dal titolo Ciao Amore Ciao, interpretata in coppia con Dalida. Il pezzo non superò la prima selezione, venne escluso già alla serata iniziale. All'epoca effettivamente non esisteva una classifica completa e trasparente come oggi, ma di fatto il brano risultò tra gli ultimi del suo gruppo. Fu uno degli eliminati immediati, lontano dalle preferenze che portarono avanti i finalisti. La tragedia trasformò quella edizione in un simbolo amaro dello scontro tra canzone d'autore e meccanismi più commerciali del festival, segnando profondamente l'immaginario della musica italiana. Questo ci fa capire quanto invece poi successivamente i successi di Luigi Tenco ebbero una grande eco tra i giovani di allora. E allora forse Sanremo serve anche a questo, non a incoronare per forza il migliore, ma a presentarci storie, voci, canzoni che poi prendono strade imprevedibili, perché il successo vero non sta nella classifica del sabato sera, sta in quello che succede dopo, sta nelle cassette consumate, nei CD graffiati, nei dischi rovinati, nelle playlist di oggi, nelle playlist delle radio, nei ritornelli che partono da soli mentre cucini o mentre sei fermo al semaforo. Ebbene, quelle canzoni che non vinsero, alla fine hanno vinto noi. E forse è questa la lezione più bella di Sanremo, che la musica, quando è autentica, trova sempre la sua strada, anche partendo dall'ultimo posto.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Sembra incredibile, ma sono tantissime le persone che non sanno, non hanno mai letto e né ascoltato le scuse che ha fatto in diretta Mark Zuckerberg nel 2025, di cui vi proporremo alcune spezzoni qui a Cocktail Magazine. Ma c'è un nuovo rapporto che ha sollevato il velo sulla presunta svolta a destra di Mark Zuckerberg, smascherando la realtà dietro la maschera mediatica. Facebook non ha affatto cambiato rotta. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del CEO di Meta, la censura di Big Tech continua a prosperare come mai prima, con gli algoritmi che schiacciano ancora ogni voce alternativa. Si tratta solo di ottica, affermano gli esperti, mentre dietro le quinte la piattaforma continua a mettere a tacere dissidenti, conservatori e voci critiche, applicando etichette di disinformazione senza sosta. Zuckerberg, che si è presentato come un paladino della libertà, sta in realtà solo riabilitando il suo marchio senza apportare cambiamenti reali alla politica di censura che domina Facebook. Ma ascoltiamo questo importantissimo servizio andato in onda su BioBlue e le parole di scuse del CEO di Meta.
1: Mark Zuckerberg lo aveva già riconosciuto nella lettera inviata lo scorso 26 agosto alla Commissione Giustizia di Washington, in cui aveva messo nero su bianco: alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno insistentemente pressato i nostri team affinché censurassimo alcuni temi relativi al Covid, inclusi quelli satirici e umoristici. Nella recente intervista rilasciata a Joe Rogan, il capo di Meta è stato ancora più specifico e, dopo aver detto che i fact checker avevano creato un clima un po' come 1984 di Orwell, ha specificato che le richieste di censura dell'amministrazione Biden riguardavano in particolare i danni da vaccino Covid. Ascoltiamo.
2: They pushed us super hard.
3: Ci hanno spinto con la forza a cancellare cose che onestamente erano vere.
2: Right, I mean they basically pushed us and said, you know,
3: cioè in pratica ci hanno spinto a dire: sapete, tutto ciò che dice che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete eliminarlo.
2: And I was just like, well,
3: e io ho pensato, beh, non lo faremo. È chiaro che non lo faremo. Voglio dire, questo è inequivocabilmente vero.
4: Chi ti diceva di cancellare le cose sugli effetti collaterali dei vaccini?
3: Sì, si parlava di vaccini. Erano persone dell'amministrazione Biden, credo sia stato... Non sono stato coinvolto direttamente nelle conversazioni su questo, ma credo che sia stato così.
1: Incuranti delle etichette infamanti che ci sono state cucite addosso, su BioBlue abbiamo compiuto ogni sforzo per abbattere questo muro del silenzio negli scorsi anni. Abbiamo dato voce ai medici dissenzienti, abbiamo riportato le storie dei danneggiati e dei morti da vaccino. Abbiamo rincorso l'ex presidente di AIFA, Giorgio Palù, l'ex ministro della salute, Roberto Speranza, cercando di porgere le domande che nessun altro giornalista sentiva il bisogno di fare. Ora che Zuckerberg ha rilevato la natura della censura avvenuta in questi anni, pressioni politiche per silenziare notizie vere che avrebbero potuto salvare delle vite, ci domandiamo perché il presidente della Repubblica non colga questa occasione per far sentire la propria voce in difesa di un principio sacro della nostra Costituzione, quello sancito dall'articolo 21, che recita: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
5: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
0: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.
6: We will fill your world.

0: people.
1: Love had me blind, didn't see the context.

0: Speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard Hsu e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
2: Beh, l'origine del primo raduno del 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandita. Ingrandendosi nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore, che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
2: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il Grande Fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi è dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel Grande Fiume Po, però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni, quelli invece grossi, come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo, il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia versante ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo

0: questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza, quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima.
2: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
3: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

A volte ci vuole un intero serbatoio di benzina prima che tu riesca a riordinare le idee. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: La mia arte non è soltanto scrittura di canzoni, ma anche la reazione che crea. Sono un tornado che produce caos. Cambio il modo di vedere le cose. Marilyn Manson.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
3: Radio Music for People presenta
4: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.
4: Prima di conoscere i poeti francesi leggevo solo Kerouac, Ginsberg, Corso e Ferlinghetti. Su di me hanno avuto lo stesso impatto di Elvis, Bob Dylan.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.
1: Pop. E chi ci ha chiamato oggi? Come si chiama questa fanciulla? Si chiama Sara da Trecate, abita qui vicino. Ci ha richiesto naturalmente le Spice Girls.

0: grandi successi dei Duran Duran. Duran Duran.
1: DJ Shu Oldies. Spezzoni e tranche di trasmissioni radiofoniche del passato di Richard Shu.

0: vengono direttamente dalla Germania, ja? Yeah? Ja, Zozo Propaganda. Questa famosissima canzone che si intitola Duel. Buon pomeriggio se ci avete appena raggiunto in FM o via cavo, via satellite, comunque sappiate questa è Rete 8 Network, l'italiana del mondo con Richard Chou e con Vive l'Italie, le programme du weekend. Faut pas l'oublier, eh? Dunque, ragazzi, come diventare miliardari in poco più di 2 minuti? Mi piacerebbe saperlo. Bene, la risposta è inventatevi qualcosa come hanno fatto 2 studenti americani che si sono messi in tasca qualcosa come 100 milioni di dollari. Per le vostre orecchie, 100 milioni di dollari sono 160 miliardi di lire, altro che Super Enalotto. I loro nomi, Stefan e Todd, che hanno lanciato a Wall Street la loro compagnia TheGlobe.com, che consente praticamente di creare pagine gratuite su internet. Le azioni sono andate a ruba in pochissimo tempo. Il valore iniziale del titolo, $9, è schizzato a $97, un fenomeno mai visto nella storia di Wall Street, per poi chiudere a quota 64 milioni. La compagnia fondata dai 2 studenti consente agli utenti di creare gratuitamente pagine su internet. La TheGlobe.com ha firmato contratti pubblicitari con oltre 100 aziende, compresi nomi prestigiosi come Sony, Coca-Cola, Microsoft, Intel, eccetera, eccetera.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa, in questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Con te, ricordi stanchi ingigantiti dalla noia, tanto tempo attraversato per mano. Con te, amici comuni conquistati da serate, vinte al tavolo dove davamo tutto. Due visi nati assieme, fatti per viaggiare a fianco, perfetti. Un vizio costruitoci da chi ci celebrava saldati.
2: Se dovessimo raccontare la storia di Franco Fanigliulo con una sola parola, probabilmente sceglieremmo libertà. Libertà musicale, libertà di pensiero, libertà di vivere l'arte senza compromessi. Perché la carriera di Franco Fanigliulo è stata proprio questo, il viaggio di un artista fuori dagli schemi, capace di passare dalla musica pop al teatro, dalla televisione alla poesia, sempre con uno stile personale e inconfondibile.

0: Franco Fanigliulo nasce a Lucera, in provincia di Foggia, è il 1944. Fin da giovane dimostra una sensibilità artistica particolare. Non è soltanto attratto dalla musica, ama scrivere, recitare, osservare la vita e trasformarla in racconto. Questa curiosità lo porterà presto a muoversi verso ambienti culturali più vivaci, dove poter sviluppare il suo talento. Negli anni 60 e nei primi anni 70 si avvicina al mondo dello spettacolo e della musica, iniziando un percorso fatto di esperienze diverse. Non un artista che segue una strada lineare, sperimenta, prova, cambia linguaggio ed è proprio questa sua natura inquieta a creare e renderlo interessante.
1: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù

il grande pubblico italiano comincerà ad accorgersi di lui alla fine degli anni 70. Il momento decisivo arriva nel 1979, quando partecipa al Festival di Sanremo con una canzone destinata a diventare un piccolo cult. A me piace vivere alla grande.

0: Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
1: Il brano è un'esplosione di ironia, ritmo e spirito anticonformista. Il titolo stesso sembra quasi una dichiarazione di filosofia di vita. Non è soltanto una canzone leggera, è una presa di posizione, un invito a vivere senza paura, con entusiasmo e curiosità. Sul palco poi Fanigliulo si presenta con una presenza scenica originale, lontana dalle convenzioni dell'epoca. Non cerca quindi di imitare nessuno e proprio per questo si fa notare. La canzone non vincerà il festival, ma conquisterà il pubblico, diventando un brano amatissimo e ancora oggi rappresentante di un momento più popolare della sua carriera musicale. Ma ridurre Fanigliulo a una sola canzone sarebbe proprio un errore. Fanigliulo infatti è un artista multidisciplinare. Dopo Sanremo continuerà a lavorare nella musica, ma si dedicherà con grande passione anche al teatro e alla scrittura. Il suo interesse per la parola lo porta a sviluppare uno stile personale spesso ironico, a volte surreale, sempre però molto attento alla dimensione umana.

Negli anni Ottanta partecipa a diversi programmi televisivi e collaborerà con artisti e autori del panorama italiano. È un periodo in cui la televisione italiana infatti sta cambiando e sperimentando nuovi linguaggi e Franco Fanigliulo si muove bene in questo nuovo contesto creativo. Parallelamente continuerà ad esibirsi dal vivo. Il palco in fondo è sempre stato il suo ambiente naturale, non solo concerti ma spettacoli che mescolano musica, racconto e teatro. Un modo di stare in scena che anticipa in qualche modo la figura moderna del cantautore performer.

0: Un altro aspetto fondamentale della sua personalità artistica è la poesia. Fanigliulo scrive molto, pensieri, riflessioni, testi che spesso diventano monologhi o materiale per spettacoli teatrali. Nei suoi scritti si trovano spesso temi universali come l'amore, la libertà, la condizione dell'uomo contemporaneo, ma anche uno sguardo ironico sulle piccole contraddizioni della vita quotidiana. Chi lo ha conosciuto racconta di una persona profondamente curiosa e capace di passare da una conversazione filosofica a una battuta improvvisata. Questo mix di profondità e leggerezza è anche la sua chiave della sua arte. Nel corso degli anni Fanigliulo continuerà a muoversi tra diversi linguaggi artistici. Non cercherà necessariamente il successo commerciale, preferirà seguire percorsi personali, spesso indipendenti. È uno di quegli artisti che non si lasceranno definire facilmente da una categoria. È proprio questa indipendenza che gli permetterà di mantenere uno stile autentico. Negli anni 90 e 2000 la sua presenza nei grandi media diventa più sporadica, ma non smette di creare. Continua a lavorare tra teatro e scrittura di musica, mantenendo vivo il rapporto con il pubblico attraverso spettacoli e incontri culturali.
1: Camminare guardando intorno. Fuggire per quello che sei, farti avanti i momenti migliori. Nasconderti poi sotto discorsi seri e pregare che domani sia come oggi. Come oggi, domani sarà.
0: Per molti fan resta l'autore di quella canzone che invita a vivere alla grande, ma per chi conosce davvero la sua storia, Franco Fanigliulo è molto di più. È un esempio di artista che ha scelto di rimanere fedele a se stesso. La sua carriera racconta qualcosa di importante, anche sulla cultura italiana degli ultimi decenni. Racconta un periodo in cui la musica leggera si mescolava con il teatro, con la televisione, con la poesia, e gli artisti potevano muoversi liberamente tra forme espressive diverse. Franco Fanigliulo appartiene proprio a quella generazione di creativi che non vedevano confini tra le arti. E forse è per questo che la sua figura resta così affascinante ancora oggi. Non è soltanto un cantante, non è soltanto un attore, è un autore, un narratore della vita, uno di quelli che trasformano le esperienze quotidiane in storie, in canzoni e soprattutto riflessioni. Se oggi ascoltiamo A me mi piace vivere alla grande, possiamo sentirla in modo diverso rispetto a quando uscì nel 1979. Non è solo un brano divertente, è quasi un manifesto esistenziale. Vivere alla grande per Fanigliulo non significava ricchezza o successo, significava vivere con una intensità, coltivare curiosità, rimanere fedeli alla propria natura creativa. In fondo è proprio questo il messaggio che ha attraversato tutta la sua carriera. Un artista che ha scelto la libertà, un performer capace di unire musica, parola e teatro, una voce originale nel panorama culturale italiano. Franco Fanigliulo ci ricorda che l'arte non deve necessariamente seguire le mode. Può essere anche un percorso personale, fatto di passione, sperimentazione e autenticità. E forse è proprio per questo che ancora oggi il suo nome continua a suscitare curiosità e affetto. Perché alcune canzoni passano, alcune mode cambiano, ma gli artisti che hanno il coraggio di essere se stessi resteranno per sempre.
1: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso. Adesso che Gesù ha un clan di menestrelli, che parte dai blue jeans e arriva a Zeffirelli, e tu

Con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura, invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, at libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio.

0: quando è nata la televisione.
1: Mesdames et messieurs, bonjour.
0: La televisione è stata un'invenzione rivoluzionaria che ha avuto un impatto profondo sulla società. Il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato nel 1925 da John Logie Baird, un inventore scozzese. Tuttavia, i primi antenati della televisione risalgono al 1883, quando l'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow propose un sistema di scansione delle immagini. Nel 1925 Baird organizzò la prima trasmissione televisiva con il suo sistema elettromeccanico e in seguito commercializzò i primi televisori. La televisione si diffuse in Europa e negli Stati Uniti con la BBC, che fu pioniera nell'uso del nuovo servizio. Negli anni 30 il sistema elettromeccanico di Baird venne sostituito dal sistema elettronico proposto da Philo Farnsworth e Vladimir Zworykin. Le prime televisioni a tubo catodico furono prodotte nel 1934, ma la diffusione su larga scala venne dopo la Seconda Guerra Mondiale. In Italia le trasmissioni televisive iniziarono nel 1954 con il programma nazionale della RAI. La televisione ha subito una serie di evoluzioni nel corso degli anni, passando dai tubi catodici ai televisori ultrapiatti con schermi LCD e LED e successivamente al formato HD, 4K e 8K con immagini ad alta risoluzione. Oggi la televisione è diventata smart, collegandosi a internet e offrendo una varietà di servizi e contenuti digitali. È diventata una parte onnipresente della vita quotidiana di molte persone.

0: questa era la parentesi sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: L'elica bavarese non si ferma più e alza di nuovo l'asticella. Amanti del tassello e dei grandi viaggi, aprite bene le orecchie. Dopo la furia della M1000RR, della R e della XR, la celebre lettera M sta per conquistare il territorio delle maxi enduro. I nostri radar a Monaco di Baviera hanno intercettato un prototipo che parla chiaro. Si sta scaldando i muscoli la nuova BMW M1300GS. E vi diciamo subito una cosa. Non si tratta di un semplice esercizio di stile. La moto è praticamente pronta per la serie. Ma cosa cambia rispetto alla GS che già conosciamo? Qui la ricetta è chiara. Anima da enduro pura ed estrema riduzione del peso. Dimenticatevi la comodità da autostrada. Qui si fa sul serio. Ruote da gara con anteriore da 21 pollici e posteriore da 18. Cerchi a raggi con pneumatici Metzeler Caru tassellate. Impianto frenante M con le inconfondibili pinze blu. Scarico interamente in titanio. Sospensioni ad escursione maggiorata e cardano irrobustito per ingoiare rocce, fango e i salti più doppi. Il motore boxer da 1300 cm cubici confermerà i suoi super 145 cavalli. Ma la vera magia dei tecnici BMW sta nella cura dimagrante. Niente radar per il cruise control, via i pesi inutili, serbatoio snello e un nuovo telaietto posteriore alleggerito con sella ultrasportiva. Il risultato? Un rapporto peso-potenza che promette di far volare questa M1300 GS anche nei passaggi off-road più estremi. Restate sintonizzati, perché appena toccherà terra vi racconteremo come va. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
2: Avete ascoltato Moto News, notizie e in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
0: Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
3: Alta rotación, tres golpes sin interrupción.
4: High rotation, three hits without interruption.

C'è una notte che non è mai finita davvero. Una notte fatta di luci basse, fumo sospeso nell'aria e un microfono che aspetta. Ed è lì che comincia questa storia, o forse è lì che comincia a farsi sentire. Immagina una ragazza, non ancora un mito, non ancora una leggenda, ha i capelli raccolti alla buona, lo sguardo curioso e una voce che sembra sapere già tutto, anche quello che lei non sa ancora.

La prima volta che canta davanti a qualcuno non c'è niente di epico, niente applausi fragorosi, niente riflettori accecanti, solo un gruppo di amici, un jukebox, una canzone presa in prestito. Eppure, quando apre bocca, succede qualcosa. Il tempo si piega, le parole si mettono ad essere parole e diventano emozioni nude.

Cresciuta a Cremona, viene scoperta dal padre che la incoraggia, ma il debutto vero e proprio avviene quasi per gioco. Nel 1958, durante una vacanza, quando sale sul palco del locale La Bussola di Forte dei Marmi. Quella voce non chiede permesso, non è educata, non è addomesticata, è libera. Ed è proprio questo che all'inizio la spaventa, perché siamo in una Italia che ama le regole, le etichette, i confini ben tracciati, e lei invece è un terremoto gentile, una presenza che non si può ignorare, ma che molti non sanno ancora dove mettere.

Arriva però in televisione quasi per caso. La guardano tutti, ma non tutti capiscono subito cosa stanno vedendo. Non è come le altre. Si muove in modo diverso, canta come se ogni parola fosse una confessione, non interpreta le canzoni, le attraversa. Partecipando a Canzonissimo ottiene un enorme successo di pubblico grazie alla sua forte personalità scenica. È allora che iniziano a parlare di Mina.

0: C'è chi l'ama follemente, chi la critica, chi non riesce a staccargli gli occhi di dosso, ma una cosa è certa: nessuno resta indifferente. La sua voce cambia forma continuamente. Un giorno è un graffio, il giorno dopo è una carezza. Può essere una tempesta o un sussurro, per farti ballare o costringerti a guardarti dentro. E mentre il pubblico cresce, cresce anche lei. Non si accontenta, non si ripete. Ogni canzone è un rischio, sì. Ogni esibizione è un salto nel vuoto, ma c'è un momento in cui la vita decide di intrecciarsi con l'arte in un modo complicato. Le scelte personali diventano notizia, i giornali scrivono, commentano, giudicano. La sua libertà, quella stessa libertà che la rende unica, diventa però un bersaglio.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
2: Sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
0: Ma lei non arretra, non chiede scusa per quello che è, continua a cantare e quando canta tutto il resto si spegne. Perché alla fine quello che conta è sempre lì, la voce. Passano gli anni e quella voce diventa un punto di riferimento, un rifugio per chi ama, per chi soffre, per chi cerca qualcosa che non sa nemmeno nominare. Le sue canzoni entrano nelle case degli italiani, nei cuori degli italiani, nelle storie delle persone. Diventano colonne sonore di amori iniziati e finiti, di notti insonni, di viaggi senza meta.

E poi succede qualcos'altro che nessuno si aspettava davvero. Mina, quando è all'apice, quando potrebbe continuare a dominare la scena senza sforzo, sceglie una cosa fuori dal comune: sparire. Niente più apparizioni pubbliche, niente più palco, niente più telecamere. Silenzio. Un silenzio che all'inizio sembra quasi incomprensibile, quasi un tradimento per chi vorrebbe continuare a vederla, a seguirla, ad applaudirla. Ma col tempo si capisce, o forse no. Forse non si capisce davvero, ma si accetta, perché lei non è mai stata come gli altri e non dovrebbe mai potuto avere una fine normale. Si ritira, ma non smette di esistere, anzi, diventa qualcosa di nuovo. Più misteriosa, più lontana, ma anche più presente. La sua voce continua ad uscire disco dopo disco, senza volto, senza immagine, solo un suono. E quel suono diventa ancora più potente, perché quando togli tutto il resto, resta solo l'essenza. Le persone iniziano ad immaginarla, ognuno a modo suo. C'è chi la vede ancora giovane, chi la immagina cambiata, chi prova a indovinare dove sia, cosa faccia, come viva, ma lei non si mostra. È come se avesse capito qualcosa prima degli altri, che l'arte a volte è più forte quando non ha un volto preciso, quando non può essere rinchiusa in una sola immagine. E così diventa leggenda, non quella costruita a tavolino, ma quella che nasce dal tempo, dal silenzio, dalla distanza, una leggenda che cresce proprio perché non si lascia afferrare. Mina quindi con la sua voce attraversa le generazioni, madri che ascoltano e la fanno ascoltare alle figlie, padri che la cantano senza accorgersene, ragazzi che la scoprono per caso e si chiedono dove sia stata per tutto questo tempo. E ogni volta succede la stessa cosa, quella voce arriva, diretta, senza filtri, come la prima notte, come la prima canzone.

qualcosa di profondamente umano in tutto questo. In un mondo che chiede continuamente di mostrarsi, di esserci, di apparire, lei invece ha scelto l'opposto. Ha scelto di essere, senza farsi vedere. Di restare attraverso il suono, non attraverso l'immagine. In costante attività quindi dal 1958, con oltre 150 milioni di dischi venduti, Mina è l'artista musicale italiana più venduta nel mondo. In carriera ha pubblicato più di 1500 brani, di cui 9 arrivati alla numero 1 in classifica, e 73 album in studio, di cui 23 al numero 1. La cantante vanta vari premi di riconoscimenti, tra cui 2 partecipazioni al Festival di Sanremo, 3 alla Mostra Internazionale di Musica Leggera, una targa Tenco e l'assegnazione dell'onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Bene, se chiudete gli occhi adesso, quindi, potete quasi sentirla. Non importa quale canzone sia, non importa quale epoca, è lì. In quella nota che sale piano, in quella parola che sembra detta solo per te, in quel silenzio subito dopo. Perché certe voci non finiscono, non invecchiano, non si consumano, si trasformano e continuano a raccontare storie anche quando chi le ascolta cambia. Questa era la storia di una voce che ha scelto di non farsi vedere, di una presenza che è diventata ancora più forte dell'assenza. E forse alla fine non è nemmeno una storia finita, perché ogni volta che qualcuno preme play, ogni volta che una stanza si riempie di quella voce, tutto ricomincia. Comincia, sempre, come in quella notte che non è mai finita davvero.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: sulle altre radio. Difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione.
6: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: background.
1: Un messaggio può attendere, la strada no. In Regno Unito e Paesi Bassi, guidare tenendo lo smartphone in mano costa centinaia di euro e il ritiro immediato della patente, anche al semaforo rosso. Mani sul volante o sul manubrio, orecchie solo sulla nostra musica, quella di Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: back a month or so, about 5 weeks. The number one record on Radio Luxembourg, Deborah Harry.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva, Radio Luxembourg 208.

Questa è una storia che comincia così. Una voce alla radio, una sera qualunque, e le prime parole che non hanno bisogno di presentazioni. È come aprire un cassetto che non ha mai davvero chiuso. Dentro ci trovi fotografie senza polvere, lettere mai strappate, e un tempo che non è passato, si è solo trasformato. Lui la incontra in un giorno che non aveva nulla di speciale, o forse sì, ma lo capirà soltanto dopo. Lei aveva un modo di ridere che sembrava promettere qualcosa anche senza dirlo. Non era un colpo di fulmine, no, era qualcosa di più, più ostinato, come una melodia che cresce, si complica, cambia direzione, ma non si perde mai. All'inizio erano due sconosciuti che imparavano a conoscersi, poi sono diventati complici, poi casa, poi tempo. 30 anni. 30 anni non sono una storia, sono un mondo intero. Sono mattine di fretta e caffè condivisi. Sono discussioni che sembrano finire e invece restano sospese. Sono viaggi programmati e altri improvvisati. Sono sogni che cambiano, cambiano forma e non smettono mai di esistere. E dentro quei 30 anni c'era tutto. La leggerezza e il peso. Le vittorie e le rinunce. Le parole dette e quelle trattenute, ma soprattutto c'era quel filo invisibile che li teneva insieme anche quando sembrava spezzarsi. Lui diceva sempre che la loro storia era come una canzone lunga, non una di quelle veloci che passano e ti dimentichi, no, una di quelle che si prendono il loro tempo, che cambiano tonalità, che ti sorprendono ogni volta che pensi di averle capite. E lei sorrideva perché in fondo lo sapeva anche lei. Poi un giorno cambia qualcosa. Non c'è un momento preciso, non c'è una scena madre. È più come un lento allontanarsi, come due persone che camminano nella stessa direzione ma con passi diversi, fino a non riuscire più a tenere il ritmo. E allora quel punto in cui bisogna dirlo, non perché si vuole ma perché non si può più evitare, è la fine. Ma le storie non finiscono mai davvero, cambiano forma, diventano altro, si trasformano in ricordo, in consapevolezza, in qualcosa che resta anche quando non si vede più. E allora lui si ritrova lì, con una frase che gli attraversa la mente come un lampo, come la nostra prima scena, solo che andavamo via di schiena. È tutto dentro quella frase, l'inizio e la fine, il cerchio che si chiude senza cancellare ciò che è stato, perché loro non stanno cancellando niente. Stanno solo prendendo atto che il tempo ha fatto il suo corso. E il tempo, si sa, non distrugge, modifica. Quello che hanno imparato insieme non se n'è andato. È lì nei gesti che ormai fanno senza pensarci, nelle parole che non hanno più bisogno di essere dette, nei silenzi che non fanno paura. È rimasto nelle piccole cose, nel modo in cui lui prepara il caffè, nel modo in cui lei guarda fuori dal finestrino quando viaggia. È rimasto nelle loro imperfezioni, nelle loro fragilità, in tutto quello che hanno costruito e che nessuna fine può davvero portare via. E allora forse non è vero che una canzone è sbagliata da dedicare questa, forse è la più giusta, perché non parla solo d'amore, parla di tempo condiviso, di tutto quello che si è stati insieme e di quello che in qualche modo si continuerà ad essere. Lui immagina quel momento finale come una scena di cinema. Nessuna tragedia, nessun gesto eclatante, solo due persone che si voltano e iniziano a camminare. Non più una verso l'altra, ma nemmeno davvero lontane. Però vanno via, ma non via del tutto, via da quel ruolo, da quella forma. E mentre si allontanano c'è qualcosa che resta sospeso nell'aria, un attimo che non passa, un frammento di eternità che si incastra tra ciò che è stato e ciò che sarà. Perché l'amore, quello vero, non è fatto solo per durare, è fatto per lasciare tracce. E le loro tracce sono ovunque. Sono nei ricordi che non fanno male, ma nemmeno smettono di vibrare. Sono nei racconti che forse un giorno faranno ad altri, cambiando qualche dettaglio, ma non il senso. Sono nella consapevolezza che nonostante tutto ne è valsa la pena. 1000 giorni? No, molti di più. Eppure alla fine ciò che resta non si misura in numeri. Si misura in intensità, in quel modo unico di esserci stati, in quella capacità di riconoscersi anche adesso che le loro strade si sono divise. La radio continua a suonare, la canzone va avanti come ha sempre fatto, non si ferma per nessuno, eppure sembra parlare proprio a lui.
E forse questo è il segreto delle grandi storie: non finiscono quando finiscono, continuano ad esistere in un'altra dimensione, più silenziose ma non meno reali. Lui chiude gli occhi per un attimo, non per dimenticare, ma per ricordare meglio. E in quel momento capisce una cosa semplice, ma definitiva: quello che hanno vissuto non è andato perso, è diventato parte di loro, per sempre. E forse alla fine è questo che conta davvero, non quanto dura una storia, ma quanto resta, quando tutto il resto cambia per quell'attimo di eterno, che resterà per sempre.

0: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
1: Woo! Radio Music for People. I'm the mess.

0: Eolico, la grande truffa green. L'energia pulita? Sostenibilità? No, business. L'eolico sta diventando un affare miliardario finanziato dagli stati che arricchisce pochi mentre danneggia territori e cittadini. Ecco come funziona la truffa. Il gioco degli incentivi. L'eolico non vive di vento, ma di soldi pubblici. Progetti finanziati con generosi contributi statali mentre i cittadini vedono bollette sempre più care. I comuni che accettano pale eoliche ricevono sì dei contributi, ma nessuno sconto in bolletta per chi ci vive accanto. E poi ci sono i territori che sono sacrificati. Si comprano i terreni ai contadini, si riempiono le casse comunali e il paesaggio viene devastato. Impatto sulla salute, rumore, disturbo visivo, possibili effetti su chi abita vicino. L'affare è prima dell'energia. Il vero guadagno? Vendere i progetti non nell'elettricità. Gli sviluppatori rivendono a prezzi gonfiati permessi e le mediazioni. Miliardi in giri opachi, dove probabilmente qualcuno intasca anche delle tangenti. Dicono di salvare il pianeta, ma l'unica cosa che salvano sono i loro conti in banca. Energia incostante e costosa, mentre il business divora soldi pubblici. Se l'eolico fosse davvero green, non avrebbe bisogno di così tanti incentivi. Invece è solo un sistema che arricchisce pochi a spese di tutti gli altri. Forse è ora di chiedersi chi ci guadagna davvero.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Diario di bordo su Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
4: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
3: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: 3 3 3.
1: Tre grandi successi senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: morirò prima di aver compiuto 25 anni e avrò vissuto nel modo in cui ho voluto. Sid Vicious.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: È tempo di... Radio tanto tempo fa, quando il passato ritorna presente.

0: Digital Dynamite.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: Mind, dietro le storie della musica.
1: La componente più selvaggia stradaiola del 1987-1988 è il glam rock attuato da un poderoso giro di vite in direzione dell'estremismo sonoro e attitudinale. I tempi sono maturi per l'arrivo sul proscenio di una delle formazioni più importanti e popolari di tutti i tempi, i Guns N' Roses. La comparsa della band di Axl Rose, voce, Slash, chitarra, Duff McKagan al basso, Izzy Stradlin alla chitarra e Steven Adler alla batteria hanno lo stesso effetto sul pubblico americano e mondiale di quello che ebbero i Led Zeppelin nel biennio 69-70. Arrivati al posto giusto, nel momento giusto, i Guns risultano essere i messia che tutti attendevano, coloro che riportano le tavole della legge dopo essere stati annunciati dai profeti del rock negli anni immediatamente precedenti. Già conosciuti a livello underground prima ancora di aver inciso una sola nota, irrompono sul mercato con l'album Appetite for Destruction del 1987, che diventerà l'esordio discografico di maggior successo di tutti i tempi, stracciando i record di Van Halen nel 1978 e Business as Usual del 1982 e dei Men at Work. Rose è subito amato e odiato da milioni di persone, ma la sua personalità lascia un segno indelebile nella storia del rock. Sinceramente votati all'esaltazione della tossicodipendenza, del teppismo e della violenza sessuale, i Guns scrivono memorabili inni di follia urbana, utilizzando un registro di hard rock epico e marziale, nevrotico nel sound e predicatorio nelle liriche. I loro brani più famosi sono brevi racconti noir, racchiusi nello spazio di pochi minuti, perfetta rappresentazione sonora dell'inferno in terra, del delirio generazionale degli anni Ottanta, di un'America in preda ad una crisi di nervi che si gode in televisione lo spettacolo del mondo che va a rotoli.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Speciale Colonne Sonore è su Radio Music for People. Adesso.

dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni random.